registro, i parenti, il vostro console, la fidanzata, qui si firma l'atto, il matrimonio è fatto. E se voi di

fiore di sciabacchetta vostra, la comperai per 999 anni. Con facoltà anime se di recindere i patti, sono in questo paese, elastici del guarda se contrario, l'uomo sperto ne profitta, certo.

0: sposate tutte quante. Il divorzio mi francò.
1: Obbligato.
0: A voi però giurerei
2: che la bomba.

calla contiene quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fareste, Madama Butterfly, se non dovesse